0: intensamente. Vive Radio. Vive Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: intensamente. Vive Radio. Vive Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.